0: easy cut.
1: Per l'anno 6, ma per la canzone fai a fare. Quindi non è un po' control, just go to down to the floor. Se, su, all'anno 6. Come te non sei?
2: Se li le fai, e vale filare, sarebbe soli.